Esce sole, scagliente imperatore, scannella mia d'argento, cavala quattrocento. Esce sole.

cagnella mia d'argento, cavallo 400, esci, esci, sole. Nu chiovere, nu chiovere, caggia ira a muovere, a